sociali tra vociali casi minde nelte Kočmaro šeja sisi, odjelanja cerati, eď volo. Kočmaro šeja sisi, odjelanja cerati, eď volo. A urgoši čardo, kivo fešle, odojano